0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. Nuova ondata di arresti in Croazia nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento illegale di rifiuti abbandonati o interrati in diverse zone del paese. Su disposizione dell'USKOK, diverse persone sono state fermate nelle aree di Čakovec, Senja, Zagabria e Karlovac. Sono sospettate di reati ambientali e associazione a delinquere.
1: Secondo indiscrezioni di stampa, l'operazione amplia l'inchiesta sui rifiuti interrati illegalmente a Gospić, Benkovac e Senja, che coinvolge la società Tipos Resource, di proprietà dei coniugi Josip e Monika Šincek. Tra le persone finite sotto indagine figurano anche il dirigente Željko Teufel, il gioielliere Paško Dodić e Snježa Tomljanović, direttrice di un'azienda municipalizzata di Senja. Sono in corso gli interrogatori. Al termine l'USKOK deciderà su eventuali misure cautelari.
2: Le autorità stanno effettuando accertamenti anche a Sisak, dove sono stati rinvenuti rifiuti interrati illegalmente nel cantiere di un centro benessere. Sono in corso i prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. Due consiglieri regionali si sono dimessi dal gruppo di lavoro istituito per monitorare la qualità dell'aria nei pressi del cementificio Holcim di Valmazinghi, dove vengono trattati anche i rifiuti provenienti da Gospić. Si tratta di Helena Lozic Doklestić del movimento Možemo e Zoran Karlić dei socialdemocratici.
1: Alle dimissioni si è aggiunto anche il sindaco di Arsia, Leo Knapić, secondo il quale le autorità avrebbero disatteso gli accordi, iniziando a bruciare i rifiuti senza informare i soggetti interessati. I dimissionari contestano inoltre il fatto che i membri del gruppo di lavoro vengano informati.

0: cui è stato istituito.
1: Passiamo ad altro. A settembre la Croazia ha registrato 2,6 milioni di arrivi turistici e 14,3 milioni di pernottamenti, con un aumento del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I dati del sistema eVisitor confermano il primato dell'Istria per numero di soggiorni, seguita dalla Dalmazia centrale e dal Quarnero.
0: Tra le città le più visitate sono state Dubrovnik, Rovigno, Spalato, Umago e Medolino. I turisti più numerosi sono stati tedeschi, austriaci, croati e sloveni. Nei primi 9 mesi dell'anno gli arrivi sono cresciuti del 2% e i pernottamenti dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025.
1: Rovigno ospita la terza edizione del Master Business Forum, un appuntamento che riunisce rappresentanti del mondo imprenditoriale, esperti e istituzioni della Croazia e di altri paesi.
0: Il forum proseguirà fino a domenica e conta oltre 80 relatori provenienti dai settori pubblico, privato e accademico. L'iniziativa si svolge con il patrocinio di diversi ministeri croati, della Commissione Europea, della Regione Istriana e della città di Rovigno.
1: Oggi meteo variabile, alternanza di nuvole e sereno con possibili locali piogge.
0: Vento di scirocco da debole a moderato, temperature massime tra 17 e 22 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Il governo ha trasmesso al Sabor una serie di nuove leggi. Tra le misure previste, una struttura speciale per i detenuti considerati ancora pericolosi dopo aver scontato la pena, con verifiche giudiziarie ogni 18 mesi. Proposta anche una riforma del registro elettorale che eliminerebbe il certificato blu necessario finora per votare con la carta d'identità scaduta, purché la residenza in Croazia sia regolarmente registrata.
1: Sul fronte sanitario si prevede di riconoscere meglio le qualifiche di diverse professioni e di dividere la Camera dei professionisti sanitari in 4 organismi autonomi. Infine, Velika Gorica diventerà un'area urbana autonoma separata dall'agglomerato di Zagabria.
2: La sindaca di Pisino, Susana Jašić, denuncia l'accumulo di rifiuti nell'impianto della società Secundar Usluge a Ciburi. Secondo le informazioni in suo possesso, i materiali verrebbero triturati e preparati per essere bruciati nel cementificio di Valmazinghi.
1: Jašić lamenta di non aver ricevuto risposta alla domanda sull'eventuale arrivo di rifiuti da Gospic, nonostante abbia chiesto chiarimenti per 3 volte al responsabile dell'impianto. La sindaca di Pisino critica inoltre la gestione delle decisioni sullo smaltimento, denunciando la mancanza di trasparenza e il mancato ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e delle istituzioni istriane. Piccoli ritocchi in arrivo per i prezzi dei carburanti in Croazia. Da martedì 13 ottobre, salvo interventi del governo, la benzina Euro Super 95 dovrebbe restare stabile a 1,74 euro al litro.
2: In calo invece il diesel, che dovrebbe scendere di 2 centesimi a 1,82 euro, mentre il gasolio agricolo dovrebbe costare 1 centesimo in meno, arrivando a 1,37 euro al litro. Se confermate, le variazioni segnerebbero il secondo ribasso consecutivo per il diesel. Durante la stagione turistica, controlli fiscali a tappeto in Croazia. L'ufficio imposta ha effettuato oltre 7.000 verifiche sulla corretta emissione e registrazione degli scontrini.
1: In quasi 5.000 casi sono state riscontrate irregolarità. Disposte 448 sospensioni dell'attività, con un aumento del 900% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le sanzioni complessive superano i 6 milioni di euro. L'Accademia di Svezia ha assegnato il Nobel per la pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra.
2: Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, la Pillay è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Come presidente della Commissione d'inchiesta dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Il meteo per il resto della giornata: alternanza di nuvole e sereno con possibili locali piogge.
1: Vento di scirocco da debole a moderato, temperature massime tra 17 e 22 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

nel suono dolce d'infelice, qui comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: rifiuti illegali, nuovi arresti, l'inchiesta si allarga oltre Gospic. Holcim, chieste verifiche sulle emissioni e sui rifiuti inceneriti. Turismo croato in crescita, oltre 105 milioni di pernottamenti nei primi 9 mesi. Buje, Visintin lascia la carica di sindaco e ottiene la revoca della custodia cautelare. Al via a Portole la terza edizione di Musica Frescata. Per il resto della giornata alternanza di nuvole e sereno con possibili locali piogge, vento di scirocco da debole a moderato, temperature massime tra 17 e 22 gradi. Domani tempo in parte soleggiato con nuvolosità variabile, possibili rovesci e temporali isolati, bora da debole a moderata, scirocco dalle ore centrali. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 8 e 14 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 19 e 22 gradi.

0: Le principali notizie del giorno: nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento e l'interramento illegale di rifiuti. Su disposizione dell'USCOC, diverse persone sono state fermate nelle zone di Čakovec, Senja, Zagabria e Karlovac. Sono sospettate di gravi reati ambientali e associazione a delinquere. Secondo fonti non ufficiali, si tratta di un ampliamento dell'indagine sui rifiuti illegali di Gospic. Tra i soggetti finiti nel mirino degli investigatori, la società Tipos Resource di proprietà dei coniugi Josip e Monika Šincek e l'azienda Cesar. Arrestati anche il dirigente Željko Teufel, il gioielliere Paško Dodić e Snježa Tomljanović, direttrice di una municipalizzata di Senja. A portare alla luce lo scandalo sarebbe stato il consigliere comunale di Senja Hrvoje Bezjak, denunciato dalla stessa Tomljanović per diffamazione. Sono in corso gli interrogatori, dopodiché l'USKOK si pronuncerà su eventuali misure di custodia cautelare. Dura la reazione dell'opposizione parlamentare, che ha definito i nuovi arresti legati allo smaltimento illegale dei rifiuti una conseguenza della mala gestione da parte dell'HDZ. Lo schieramento Možemo esige chiarimenti e responsabilità, mentre la deputata Sandra Benčić vuole sapere chi abbia pagato i coniugi Šincek per prendere in carico la gestione dei rifiuti. Aspro anche l'intervento di Zvonimir Troskot del partito Most, secondo il quale non si tratterebbe di un fenomeno circoscritto a livello locale, ma di una grave forma di criminalità organizzata, i cui vertici potrebbero trovarsi, a suo dire, all'interno della Camera Croata dell'Economia. In Istria resta alta la tensione per l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic nel cementificio Olcim di Valmazinghi. Il gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio della qualità dell'aria chiede maggiore trasparenza, la consegna di tutte le analisi sui rifiuti e verifiche aggiuntive sulle emissioni. Il gruppo prosegue la propria attività nonostante le dimissioni di tre componenti, tra cui il sindaco di Arsia, Leo Knapic, che accusa Olcim di aver avviato l'incenerimento senza rispettare gli accordi e senza lasciare al comune il tempo necessario per organizzare controlli indipendenti. E la sindaca di Pisino, Susanna Jašić, denuncia l'accumulo di rifiuti nell'impianto di Ziburi. Secondo le informazioni in suo possesso, i materiali verrebbero triturati e preparati per essere bruciati nel cementificio di Valmazinghi. Jašić lamenta di non aver ricevuto risposta alla domanda sull'eventuale arrivo di rifiuti da Gospic. La sindaca di Pisino denuncia inoltre la mancanza di trasparenza e il mancato ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e delle istituzioni regionali istriane. Rimaniamo in Istria. Dopo aver annunciato ieri le dimissioni dalla carica di sindaco di Buie, Fabrizio Vigentin ha ottenuto la revoca della custodia cautelare. Era stato arrestato a luglio nell'ambito di un'indagine dell'USCOC con l'accusa di abuso d'ufficio e favoritismi nell'assegnazione di appalti comunali. La Dieta Democratica Istriana ha definito le dimissioni un atto di responsabilità. Vigentin resta membro del partito, ma durante la detenzione aveva lasciato la presidenza. A Buie si terranno ora elezioni anticipate per scegliere il nuovo sindaco entro 3 mesi. Torniamo a Zagabria. Il governo ha trasmesso al Sabor una serie di nuove leggi. Tra le misure previste, una struttura speciale per i detenuti considerati ancora pericolosi dopo aver scontato la pena, con verifiche giudiziarie ogni 18 mesi. Proposta anche una riforma del registro elettorale, che eliminerebbe il certificato blu necessario finora per votare con la carta d'identità scaduta, purché la residenza in Croazia sia regolarmente registrata. Sul fronte sanitario si prevede di riconoscere meglio le qualifiche di diverse professioni e di dividere la Camera dei professionisti sanitari in 4 organismi autonomi. Infine, Velika Gorica diventerà un'area urbana autonoma separata dall'agglomerato di Zagabria. Piccoli ritocchi in arrivo per i prezzi dei carburanti in Croazia. Da martedì 13 ottobre, salvo interventi del governo, la benzina Euro Super 95 dovrebbe restare stabile a 1,74 euro al litro, in calo invece il diesel, che dovrebbe scendere di 2 centesimi a 1,82 euro, mentre il gasolio agricolo dovrebbe costare 1 centesimo in meno, arrivando a 1,37 euro al litro. Se confermate, le variazioni segnerebbero il secondo ribasso consecutivo per il diesel. Bilancio positivo per il turismo croato nei primi 9 mesi del 2026. Secondo i dati dell'Ente Nazionale per il Turismo, si segnalano 20 milioni e 100 mila arrivi e quasi 105 milioni di pernottamenti, un aumento rispettivamente del 2 e dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A trainare la classifica dei soggiorni sono i turisti provenienti dalla Germania, seguiti da quelli croati e sloveni, quindi austriaci e polacchi. I dati confermano il primato dell'Istria per numero di giornate presenza, seguita dalla Dalmazia centrale e dal Quarnero. Tra le città le più visitate sono state Ragusa, Dubrovnik, Rovigno, Spalato, Umago e Medolino. Durante la stagione turistica anche controlli fiscali a tappeto. L'ufficio delle imposte ha effettuato oltre 7.000 verifiche sulla corretta emissione e registrazione degli scontrini. In quasi 5.000 casi sono state riscontrate irregolarità. Disposte 448 sospensioni dell'attività con un aumento del 900% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le sanzioni complessive superano i 6 milioni di euro. L'Accademia di Svezia ha assegnato il Nobel per la pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, la Pillay è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Come presidente della Commissione d'inchiesta dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Rovigno ospita la terza edizione del Master Business Forum, un appuntamento che riunisce rappresentanti del mondo imprenditoriale, esperti e istituzioni della Croazia e di altri paesi. Il forum proseguirà fino a domenica e conta oltre 80 relatori provenienti dai settori pubblico, privato e accademico. L'iniziativa si svolge con il patrocinio di diversi ministeri croati, della Commissione Europea, della Regione Istriana e della città di Rovigno. Niente elezioni per il rinnovo del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero nella circoscrizione di Fiume. A stabilirlo è stata la console Iva Palmieri con un decreto consolare firmato il 5 ottobre. Il motivo è la mancata presentazione di lista di candidati entro il termine del 3 ottobre. Di conseguenza, le operazioni di voto per il rinnovo del Comites fiumano non si terranno per i prossimi 5 anni. Sentiamo il presidente uscente del Comites di Fiume, Federico Guidotto.
1: Accolgo con dispiacere la notizia che non siano state presentate candidature per il rinnovo del Comites qui a Fiume. Si conclude però un mandato nel quale siamo riusciti a riattivare, dopo anni di inattività, un'istituzione importante per la comunità italiana e anche a darle continuità attraverso numerose iniziative e progetti di qualità. Credo che sia un'occasione persa per la nostra comunità, anche perché un nuovo comitato sarebbe stato certamente più semplice e facilitato a partire dal lavoro e dall'esperienza costruiti in questi 5 anni. Desidero però ringraziare tutti i membri del Comites per l'impegno, la disponibilità e la serietà con cui hanno lavorato, contribuendo a valorizzare questa istituzione. A ciascuno di loro rivolgo il mio più sincero augurio per il futuro e per i rispettivi percorsi personali e professionali.
0: Tornano a risuonare le antiche chiese affrescate dell'Istria. Prende il via stasera a Portole la terza edizione di Musica Affrescata, il ciclo che porta la musica negli spazi per i quali secoli fa era stata pensata. Tra gli appuntamenti in programma fino al 23 ottobre. Ad aprire questa edizione sarà l'ensemble italiano Theatrum Instrumentorum. Servizio di Isabel Vidaic.
2: Non solo da guardare, ma anche da ascoltare. Gli affreschi delle piccole chiese istriane raccontano un medioevo popolato di angeli musicanti, strumenti e cantori. È proprio da quelle immagini che parte Musica Affrescata. La musica viene scelta e presentata mettendola in relazione con ciò che il pubblico ha davanti agli occhi. A seguire il progetto fin dalla prima edizione, Edna Stregna, quest'anno anche organizzatrice del ciclo.
3: Noi non vogliamo semplicemente illustrare con la musica ciò che è rappresentato negli affreschi, ma ci interessa piuttosto trovare dei collegamenti e permettere al pubblico di vivere lo spazio e le immagini attraverso il suono. In questo modo il concerto diventa un dialogo tra immagine, musica e architettura. Prima di ogni brano raccontiamo al pubblico che cosa sta osservando, quando è stata composta la musica, chi la eseguiva e quale fosse la sua funzione. In questo modo l'affresco smette di essere soltanto una bella immagine sulla parete, ma diventa parte di una storia.
2: Un rapporto particolarmente stretto per Stregna, che sul palco canta, ma di professione architetta. Le chiese medievali infatti non sono una semplice cornice. La pietra, le volte, le dimensioni raccolte modificano la propagazione del suono e diventano parte dell'esecuzione.
3: L'architettura e la musica sono molto vicine perché entrambe si fondano sul rapporto, diciamo, tra spazio e persona. Per questo quando entro in una piccola chiesa come le chiese dove cantiamo non vedo soltanto un luogo in cui eseguire un concerto, ma cerco di capire come quello spazio possa partecipare alla musica. È proprio per questo rapporto tra architettura e canto che trovo particolarmente interessante questo progetto e sono contenta di farne parte.
2: Il progetto è nato nel 2024 a Dragucio, San Lorenzo e Sorbar. La seconda edizione ha oltrepassato i confini dell'Istria con le tappe a Cristoglie e Castua. Ora si torna in Istria. Dopo Portole il ciclo farà tappa a Dragucio il 16 e si concluderà il 23 ottobre nella chiesetta di Santa Barbara a Visinada. E c'è una novità. Per la prima volta arriva un ensemble italiano.
3: L'Italia è uno spazio fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo della musica europea e l'Istria è storicamente un territorio di incontro tra culture diverse. Per questo la collaborazione ci sembra anche molto naturale. Credo che comunque porti al progetto una nuova prospettiva e contribuisca ad ampliare il dialogo culturale e musicale che Musica Affrescata vuole creare.
2: Un progetto rivolto dunque non soltanto agli appassionati di musica antica. Negli anni scorsi tra il pubblico c'erano persone di età e interessi molto diversi, dai quindicenni agli spettatori di 90 anni. Il punto di partenza resta sempre lo stesso, avvicinare il pubblico alla musica e all'arte attraverso il luogo che le custodisce. Dal Festival

Domani tempo in parte soleggiato, con nuvolosità variabile, possibili rovesci e temporali isolati. Bora da debole a moderata, scirocco dalle ore centrali. Temperature del mattino tra 8 e 14 gradi, massime tra 19 e 22. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola e buon fine settimana.

0: this is Rob Hazen from Orlando, Florida. You are listening to Radio Pula.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.